pra cinco, pra Pedro, a casa, pra Manu, e na dia ci baccaccia, e a che bene le bravaccia, e tanti e rapace, e tanti e rapaccia, e tanti e rapace, samma no, tre volte in baccia, e tanti e rapace, samma no, tre volte in baccia, samma no, tre volte in baccia, samma no, tre volte in baccia. E scivia all'urreia, l'urreia non ci stai, e stai alla regina, stai a frisci il pesce frisco, stai a frisci il pesce frisco, stai a frisci il pesce frisco. Di cibo dammi una, me ne dettano bella piglia, mo di cibo dammi quattro, e me ne dettano bella piglia, e me ne dettano bella piglia, me ne dettano bella piglia.